0: non so se parla questo qui, sono quasi campioni in giovani e in castri.
1: Perfect. Perfect.

0: vuoto di cercare il santo di qui.
1: Perfetto.
0: Four 33 coming, 1041, 431 is 42.
2: Tower.
0: Cross county.
1: Tower.

0: Perché due cose sono chiave.
1: Stanford.
2: Tieni, salve. Give us 30 minutes ETA.